Dance e with the Gospel Five. Lo succede il Giara, già presa. Trigiano da Zimpraise. Dopo che non si mette uno. Baba,